ragazzino, cosa fai? Guarda che è sicuro che lo rifarai. Scappa nel vicolo, scansa il pericolo. Nel parco uno con un cappello ridicolo ti dà la mano, vuole qualcosa di strano. Jenny cerca le cimici dentro al telefono, porta una tuta mimetica, fruga negli angoli, quelli dell'antico.

ragazzino, stiamo attenti, quello che fai già l'hanno fatto in tanti. Balla sulle punte, evita le paste, evita le masse, gli accenti in borghese. Non ti serve un calendario per sapere qual è il mese. Prenditi un malanno, guarisci bene. Suonano alla porta, chi sarà che viene? Cosa ti vogliono vendere? Quali rimedi? Usa l'alfabeto dei ciechi anche se ci vedi. Ragazzino, è tutto vero. Ti stanno addosso, ti faranno nero. Gente senza scrupoli, perdenti isterici. Gente senza coraggio, comici di passaggio. Vedi il prezzo del biglietto se vale il viaggio. Nasci velocemente, statene al caldo, buttati in